0: Radio Fiore. Radio Fiore. Your Emotional Radio.
1: Il mangiadischi. Quando suonare era il vinile.

radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavador.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma paga portella?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da bon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene, c'è me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Jackpot.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
4: Radio Fiore.
5: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
6: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. Sono le 7 e 30 minuti.
1: Radio Fiore.
2: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.
3: Not war.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Saviitalosrl.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Radio Fiore Notizie.
8: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. Il cuore di Piacenza è pronto per ospitare il Villaggio Col Diretti, un grande appuntamento che dalle 9 del mattino alle 23 di domenica prossima animerà Piazza Cavalli e via Calzolai, culminando nella prima edizione della Notte Gialla. Al centro ci saranno le famiglie e le nuove generazioni, in linea col progetto scolastico Educazione e la Campagna Amica che Col Diretti Piacenza porta avanti da 30 anni. Fine settembre 3 professionisti della nefrologia di Piacenza saranno ospiti nell'ospedale universitario di Belvitge di Barcellona in Spagna per un'esperienza di confronto e formazione dedicata alla dialisi domiciliare. Per circa una settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre, il gruppo piacentino seguirà le attività cliniche quotidiane del centro, condividendo con i colleghi spagnoli casi clinici, protocolli, tecniche e modalità organizzative. Amore mio, ti aspetto, sono in casa da sola, ma scrivere quel messaggio non sarebbe stata la donna, bensì il suo compagno che avrebbe utilizzato di nascosto il cellulare della fidanzata per attirare in trappola quello che riteneva essere il rivale. Il destinatario del messaggio ha creduto all'invito e si è presentato all'appuntamento. Ad attenderlo però avrebbe trovato il compagno della donna, armato di martello, del quale è nato un inseguimento per le strade del quartiere Farnesiana sotto gli occhi dei passanti. Procedeva zigzag lungo le strade cittadine con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro, quasi 6 volte il limite consentito. Un automobilista campano di 40 anni è stato fermato l'altra sera dalla polizia lungo la via Emilia Paramense all'altezza del centro commerciale gotico. Il caffè al bar costa in media 1,24 euro, ma nei prossimi mesi anche a Piacenza sono attesi aumenti. I baristi hanno tenuto duro, ma oggi i tempi sono maturi, spiega Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti, secondo cui il rincaro non dovrebbe superare i 10 centesimi a tazzina. Oggi in città si va dagli 1,20 di alcuni locali del centro fino a 1,50 in periferia, mentre una brioche costa tra 1,30 e 1,50 euro. Presunte rivelazioni su un'indagine antidroga delle Fiamme Gialle spifferato all'appuntato Giuseppe Montella da un finanziere cinofilo. Questa è l'accusa che nasce da uno scampolo dell'inchiesta di 6 anni fa sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, che dopo essere stato inizialmente trattato dal Tribunale Militare di Verona, ieri è tornato a Piacenza. L'ex carabiniere è attualmente in carcere per la condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni, con l'accusa di aver carpito informazioni su un'attività antidroga svolta dalla finanza. Montella è indagato per il reato militare di divulgazione di notizie segrete o riservate. Accadde oggi, il 10 settembre del 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra.
6: Radio Fiore Meteo.
8: Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi sono previsti temporali per tutto il giorno con probabili piogge moderate, temperature che vanno da una minima di 18 ad una massima di 21 gradi. Il sole sorto alle 6.51 tramonterà alle 19.42, mentre per domani sono previste nubi sparse ma senza piogge, con temperature che andranno da una minima di 17 gradi ad una massima di 24. Con questo è tutto, Enzo Varani dagli studi di Radio Fiore vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di giornata.

0: Orso torna alla Sagra dell'Anatra. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13, live music show con Andrea Agresti. Domenica 13, ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra, dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
1: Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
2: Al centro edile.
1: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
2: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero.
3: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
4: Senti, bello, io merito di più.
3: Certamente, modifico il testo.
4: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
3: Ok, ok, prendo nota.
4: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
5: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
5: Chiaramente.
2: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
7: Quando la radio era

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Radio Fiore. Quando il giradischi suonava.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Orso torna alla Sagra dell'Anatra da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13 live music show con Andrea Agresti. Domenica 13 ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: Scopri il vero sapore della campagna piacentina con Terra Nostra. l'altra. Gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
4: ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980. Energeticamente avanti.
5: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio
6: Fiore. E questa la ricordi?

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
1: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
2: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
3: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
5: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa, scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
0: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
7: Radio Fiore
8: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
9: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore Superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
8: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Sport. C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Val di Taro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgo Taro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Val di Taro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgo Taro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Con Gas Seise riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseiseenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Radio Fiore.
3: Bentrovati, buon giovedì 10 settembre con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. Sono le 10 e 32 minuti. Radio Fiore. Quando a suonare era il vinile.

Giovedì 10 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Il ritorno tra i banchi di scuola porta con sé anche una crescente attenzione all'impatto ambientale del materiale scolastico. Sempre più famiglie scelgono zaini realizzati con tessuti riciclati, astucci senza plastica, quaderni in carta certificata e borracce al posto delle bottiglie usa e getta. E anche le scuole promuovono iniziative di scambio e riuso dei libri di testo, cancellerie e dispositivi elettronici per ridurre gli sprechi e naturalmente i costi. In molte realtà si diffondono poi progetti di educazione ambientale legati ai rifiuti e al consumo consapevole. Un insieme di piccoli gesti che, se moltiplicati, contribuiscono a ridurre di molto l'impronta ecologica delle nostre scuole. L'autunno 2026 conferma la crescita della moda sostenibile, che non è più una nicchia ma una tendenza consolidata. Le collezioni puntano su materiali riciclati, fibre naturali, tinture a basso impatto e filiere produttive trasparenti. Il concetto di green style si lega non solo all'estetica ma anche alla durata dei capi e alla loro capacità di essere riutilizzati nel tempo. Continua poi la crescita del second hand e del vintage, che da fenomeno di consumo alternativo è diventato parte integrante del mercato fashion. La sostenibilità entra in modo sempre più concreto nelle scelte alimentari quotidiane. Cresce l'interesse per la cosiddetta dieta climatica, basata su un maggior consumo di alimenti vegetali, legumi, cereali integrali e prodotti di stagione. Si riduce l'uso di carne rossa e di alimenti ultraprocessati, considerati più impattanti dal punto di vista ambientale. Non si tratta solo di una scelta salutistica, ma di un cambiamento culturale che lega alimentazione e crisi climatica. La tavola si trasforma così in uno spazio di consapevolezza ambientale, dove ogni pasto può avere un impatto sul pianeta. Animali, volpi, ricci, rapaci, piccoli mammiferi stanno diventando presenze sempre più abituali nei contesti urbani. L'espansione delle città, la frammentazione degli habitat naturali spingono infatti molte specie a cercare nuove aree tra parchi, giardini e periferie meno antropizzate. In alcuni casi la disponibilità di cibo e l'assenza di predatori favoriscono questa convivenza inaspettata con l'uomo. Ma l'equilibrio è delicato e il fenomeno racconta, da un lato, la straordinaria capacità di adattamento della fauna selvatica, dall'altro la necessità di ripensare le città in chiave ecologica. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

0: Avi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
2: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
1: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
2: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
3: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
5: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
6: Ma fai che portella?
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fat bene a me.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo. Radio Fiore.
4: Buon giovedì 10 settembre, un saluto da Francesca Balestrieri e dal GR Salute e Benessere. Quando il tema è il cortisolo, parlare di dieta significa parlare di equilibrio. Infatti questo ormone, fondamentale per rispondere allo stress, può aumentare in modo cronico a causa di ritmi frenetici, sonno irregolare e pasti disordinati. Il risultato si vede e si sente: fame più nervosa, preferenza per zuccheri e snack, variazioni energetiche e nel tempo maggiore difficoltà a mantenere una silhouette armonica. La buona notizia è che il piatto può diventare un alleato. Un'abitudine alimentare stabile, ricca di nutrienti sazianti e con un impatto glicemico moderato, contribuisce a modulare il cortisolo e a riportare la fisiologia verso un binario più sereno. Sonno ristoratore, regolarità dei pasti e prima colazione da non saltare mai. Questi alcuni consigli degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità per più di 7 milioni di bambini e adolescenti alle prese con la prima campanella dopo 3 mesi di vacanze, che favoriscono lo spostamento in avanti del ritmo sonno-veglia e una dieta poco scandita da orari, entrambe situazioni che potenzialmente contrastano con una buona ripresa delle attività scolastiche, che richiedono attenzione, concentrazione e la giusta energia. Per molti studenti i primi di settembre rappresentano quindi il momento per recuperare una regolarità perduta o di conquistare una nuova, a partire dal riposo e dalla dieta. Tra le manicure di tendenza dell'autunno 2026, le unghie rosa sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare un posto in primo piano. Gli indizi del resto non mancano. Le nails dall'aspetto naturale continuano a riempire i nostri feed, complici anche le celebrità che hanno contribuito a rilanciare il fascino di una manicure essenziale e curata. Allo stesso tempo, il rosa sulle punte delle dita continua ad essere una presenza costante, e se a tutto questo aggiungiamo l'intramontabile fascino dell'effetto lucido, il risultato è una manicure pronta a riportare sotto i riflettori un'idea di splendore discreto, delicata ma tutt'altro che anonima. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il cetriolo di mare è un animale marino invertebrato imparentato con stelle e ricci di mare, famoso per il suo ruolo di aspirapolvere dei fondali e per i suoi bizzarri sistemi di difesa. Per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
2: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

0: Si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
2: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con lo scavatore.
3: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma paga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi la nostra banca.
1: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
4: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it. Radio Fiore.
6: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era

cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che avere

vederti arrivare un po' t'aspettavo. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico, come questa canzone, chissà.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: Radio Fiore.
2: Boogie Woogie. Cattura e strega per la sua carica vitale.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Orso torna alla Sagra dell'Anatra da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13 live music show con Andrea Agresti. Domenica 13 ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
4: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
5: Radio Fiore. Radio Fiore Notizie.
6: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ecco le notizie di oggi. Il cuore di Piacenza è pronto per ospitare il Villaggio col Diretti, un grande appuntamento che dalle 9 del mattino alle 23 di domenica prossima animerà Piazza Cavalli e via Calzolai, culminando nella prima edizione della Notte Gialla. Al centro ci saranno le famiglie e le nuove generazioni, in linea col progetto scolastico Educazione e la Campagna Amica, che col Diretti Piacenza porta avanti da 30 anni. Fine settembre tre professioniste della nefrologia di Piacenza saranno ospiti nell'ospedale universitario di Belviche di Barcellona in Spagna per un'esperienza di confronto e formazione dedicata alle dialisi domiciliare. Per circa una settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre, il gruppo piacentino seguirà le attività cliniche quotidiane del centro, condividendo con i colleghi spagnoli casi clinici, protocolli, tecniche e modalità organizzative. Amore mio, ti aspetto, sono in casa da sola, ma scrivere quel messaggio non sarebbe stata la donna, bensì il suo compagno che avrebbe utilizzato di nascosto il cellulare della fidanzata per attirare in trappola quello che riteneva essere il rivale. Il destinatario del messaggio ha creduto all'invito e si è presentato all'appuntamento. Ad attenderlo però avrebbe trovato il compagno della donna, armato di martello, del quale è nato un inseguimento per le strade del quartiere Farnesiana sotto gli occhi dei passanti. Procedeva zigzag lungo le strade cittadine con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro, quasi 6 volte il limite consentito. Un automobilista campano di 40 anni è stato fermato l'altra sera dalla polizia lungo la via Emilia Paramense all'altezza del centro commerciale gotico. Il caffè al bar costa in media 1,24 euro, ma nei prossimi mesi anche Piacenza sono attesi aumenti. I baristi hanno tenuto duro, ma oggi i tempi sono maturi, spiega Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti, secondo cui il rincaro non dovrebbe superare i 10 centesimi a tazzina. Oggi in città si va dagli 1,20 di alcuni locali del centro fino a 1,50 in periferia, mentre una brioche costa tra 1,30 e 1,50 euro. Presunte rivelazioni su un'indagine antidroga delle Fiamme Gialle spifferato all'appuntato Giuseppe Montella da un finanziere cinofilo. Questa è l'accusa che nasce da uno scampolo dell'inchiesta di 6 anni fa sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, che dopo essere stato inizialmente trattato dal Tribunale Militare di Verona, ieri è tornato a Piacenza. L'ex carabiniere è attualmente in carcere per la condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni, con l'accusa di aver carpito informazioni su un'attività antidroga svolta dalla finanza. Montella è indagato per il reato reato militare di divulgazione di notizie segrete o riservate. Accadde oggi, il 10 settembre del 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra.
7: Radio Fiore Meteo.
6: Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi sono previsti temporali per tutto il giorno con probabili piogge moderate, temperature che vanno da una minima di 18 ad una massima di 21 gradi. Il sole sorto alle 6.51 tramonterà alle 19.42, mentre per domani sono previste nubi sparse ma senza piogge, con temperature che andranno da una minima di 17 gradi ad una massima di 24. Con questo è tutto, Enzo Varani dagli studi di Radio Fiore vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di giornata.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone.

0: Arredi divani, cucine, tavoli e sedie. Arredi zona notte, letti e materassi. Ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso. Vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fabbricato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Con Gas Seise riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseisenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: E adesso

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando la radio era...

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
2: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: Banca Orso torna la sagra dell'anatra. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13, live music show con Andrea Agresti. Domenica 13, ballo liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'anatra, dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
3: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202. A Montale, Piacenza.

0: Sport. Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
1: Al centro Edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
1: Ma certo, al centro Edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro Edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La nostra rete.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia, impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma frega portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene c'è me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
8: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
9: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Radio Fiore.
3: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti. Si pensava fosse tutto a portata di mano.

0: buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
5: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora sulle. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktur Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 cm di Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

0: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
3: Radio Fiore.
4: Radio Fiore.
5: Radio Fiore.
4: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
5: Radio Fiore.
4: Your Emotional Radio. Whoa!

0: Fabbrica Orso torna alla Sagra dell'Anatra da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Specialità gastronomica ogni sera con anatra arrosto e domenica anche a pranzo. Bancarelle, esposizione foto, Luna Park. Venerdì 12 suona ABCD Band, The Italian Hyper Show. Sabato 13 Live Music Show con Andrea Agresti. Domenica 13 Ballo Liscio con Beppe Maccagni. Sagra dell'Anatra dall'11 al 13 settembre. È un invito Proloco Caorso.
1: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social. Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
4: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
5: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio
6: Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione,

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Seis riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseisenergia.it e insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: si terrà a Brescia il 19 e 20 settembre la terza edizione del Brescia Mineral Show presso il Brixia Forum. Oltre 7500 metri quadri di esposizione e più di 200 espositori internazionali di minerali, fossili, cristalli, gemme e gioielli. Una terza edizione che già da mesi ha raggiunto il primato per quantità e qualità nel panorama fieristico italiano del settore. Durante l'evento sarà presente uno stand gastronomico con anche il vero spiedo bresciano. L'attesa è tanta, un evento imperdibile per i fedelissimi, ma anche per curiosi e neofiti. Brescia Mineral Show, 19 e 20 settembre. Non mancate!
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202. A Montale, Piacenza.

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete. Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: C'è un profumo che ogni settembre richiama a Borgo Valditaro migliaia di appassionati. È il profumo del fungo di Borgotaro IGP. Il 19, 20, 26 e 27 settembre Borgo Valditaro ospita la 51esima fiera del fungo di Borgotaro IGP. 4 giorni tra sapori autentici, spettacoli, musica, show cooking, mercatini e tante eccellenze del territorio. Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
6: Radio Fiore.
7: Sfrenata.
8: Sfrenata.
0: Sfacciato.
9: Irresistibile. È il Boogie Boogie.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Da Sette Bello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Sette Bello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Radio Fiore
6: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Senigallia e Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, e appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Scovo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: Radio Fiore.
3: Do you remember?
4: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
3: Do you remember?
4: E questa la ricordi?

Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
2: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
4: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
5: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
6: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
8: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
9: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era...
5: Quando la radio era...

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
2: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
4: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
5: Radio Fiore.
6: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
5: Do you remember?
6: E questa la ricordi?

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Lasciati conquistare dall'atmosfera della festa. Scopri i sapori dell'Appennino e vivi un'esperienza da condividere con tutta la famiglia. Scopri il programma su sagradelfungodiborgotaro.it e seguici sui social.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma paga portella.
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fate bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com. Radio
5: Fiore. E questa la ricordi?

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
3: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
5: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
6: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
5: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
6: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
5: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
7: Radio Fiore.
8: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
9: Do you remember?
8: E questa la ricordi?

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Quando la radio era...

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da bus.

0: Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
1: Ma fai che portella?
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da boh? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fatto bene a me.
2: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.

Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. Sono le 21 e 30 minuti.

0: sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Radio Pio.
2: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Il Mangiadischi, quando a suonare era il vinile.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
3: Radio Fiore.
4: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
5: Do you remember?
4: E questa la ricordi?

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione.
1: Siamo ricordi.
0: Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: 33 45. Quando il giradischi suonava.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando suonare era il vinile.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Un pass, e poi un altro pass, cappello sbassato sugli occhi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Radio Fiore. Ora esatta. Ora esatta. È l'una e 31 minuti.
1: Radio Fiore.
2: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.
1: Radio Fiore, Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore, Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.